0: 还幸有二叔错爱。掉钱入水都还会响，师姐乞儿仲好过坐蠢呢财呀。二叔你既然睇起烂扮泥，就当佢系贵人安呢度
1: 有分数。
0: 谦陪啊，我哋谦陪啦。
1: 哎，快快快！